mà thấy giấy là giờ đấy. Normalmente si dice che viene di un indirizzo che secondo me non si indirizzo di quello che si sente la galassia, della galassia per fare fatta per i fantoni che si illumina, il fantino si illumina, viene questa hasta los planetas, los planetas vienen de la Tierra. Bueno, y hasta se puede hablar en lenguaje de la música, ¿no? Y siempre he pensado que hay varios infinitos. El infinito de Einstein para mí es un infinito. Dijo Einstein, el infinito tiende a